un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Chi ha rubato la marmellata?
1: Chi sarà?
0: Ed un uovo di cioccolata?

cacao meraviglia. Ciao, ciao, sono Marcia Sedon e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: dice tu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone e solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Kodak! Basta chiederlo.
0: Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

cosa c'è che si nasconde dietro i muri delle case, dentro il cuore della gente, dentro il viso di chi tace? Cosa c'è dietro la porta spalancata sulla vita? Cosa c'è dietro il mistero di una stella che sparì?

0: sono Ralph Winchester.
1: No, sono Maura Cenciarelli. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao!
0: Oh, è arrivato il mio momento! Tocca a me! Tocca davvero a me! Che bello! Buongiorno a tutti i miei piccoli amici. Oggi vi racconterò una bella favola. Di quelle con le fate, i principi e i castelli. Sono così emozionanti. Statemi a sentire.

世界。

0: Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.
1: Anno 2004. Il leggendario mondo digitale noto come DigiWorld si risveglia. Queste sono le avventure dei Digi Prescelti.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e del vostro Alessandro, che vi saluta aprendo la mano, le dita tra l'indice e l'anulare e esclamando nano nano.
3: A
4: me non riesco.
2: Non ti riesce,
3: no, neanch'io.
2: Guarda, neanch'io. Ma fortunatamente siamo in radio e quindi non riescono a vedere i vostri sforzi nel provare ad aprire le dita
3: io
2: della
3: ci
2: mano.
3: Non riesco, ma solo dalla mano destra.
2: Ok, torniamo
4: anche dalla destra.
2: Sareste state degli alieni pessimi. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di
4: Mork e Mindy.
3: Nano nano. Siamo nel 79 su Rai 2.
4: Ma era targata Rai?
2: Sì, all'inizio sì.
3: Era uno spin-off di Happy Days.
2: Esatto.
3: Sembra incredibile, ma era uno spin-off di Happy Days, perché Mork compare in Happy Days per la prima volta.
2: E Robin Williams fece un successo talmente clamoroso, piacque talmente tanto al pubblico, che i produttori si dissero: ma sai che questo ragazzo non è niente male, forse possiamo fare una serie sopra. E di che cosa parla appunto questa serie?
4: Parla delle avventure di Mork, un alieno proveniente dal pianeta Ork, inviato.
3: Mi chiamo Mork, su un uovo
4: vengo. Ma era tipo una capsula bianca.
2: Era un uovo.
4: Era un uovo. Vero. Inviato sulla Terra per studiare il comportamento umano. Un po' come Alf.
3: Come le maghette.
2: se proprio vogliamo.
3: È vero. Le mandate tutte qua.
4: Atterrato a Boulder,
3: in Colorado,
4: Mork incontra Mindy McConnell, una giovane donna che lo accoglie e lo aiuta a comprendere le usanze terrestri. La serie esplora le situazioni comiche derivanti dalle differenze culturali tra Mork e gli esseri umani, mentre tra i due protagonisti si sviluppa una profonda amicizia.
3: Il rapporto tra Mork e Mindy è pazzesco.
4: Stupendo.
2: Sì.
3: Bello. Lui mi fa morire solo per il fatto che quando vede il gabinetto ci si mette la testa in giro. No, lui bravissimo, veramente.
2: E Robbie Williams, tra altre cose, spesso e volentieri improvvisava, cioè il successo della serie spesso è dovuto, direi,
3: al suo talento,
2: in gran parte proprio al suo talento assoluto e al fatto che improvvisasse tantissimo quelle che erano le varie scene della
3: una sua maglietta
2: della
3: serie. Bellissimo, esatto. Una serie a cui sono affezionatissima. Sì.
2: Esatto, molto bella, dicevamo prima, la parte in cui poi lui alla fine fa il riassunto di quello che ha imparato e comunica al suo pianeta i risultati della sua osservazione. Esatto. La sigla di apertura originale è composta da Perry Botkin Jr., ma anche se l'avesse composta Beethoven, noi avremmo comunque ascoltato Nano Nano di Bruno D'Andrea, quindi sappiamo che la stavate aspettando, e questa è appunto la sigla di Mork e Mindy.

0: Adieu, cavate.
1: That's what it was. A me quel giocattolo!
0: Un corbezzoli!
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a apprendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non originali presi da musical di Broadway e un cult come Over the Rainbow, cantato dalla protagonista, una quindicenne Judy Garland, che ha contribuito non poco al successo del film.

Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché, secondo alcuni dirigenti, rallentava l'andamento della trama, ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così, perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Déjà-vu. È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario, tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione. Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma. Però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina ad incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione? Dice tu!

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

0: Cirelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

passa via come una palla, accidenti, che sarà? È un allenatore? È un prestigiatore? È un presentatore? È un imbrogliatore? Ma allora

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: adesso Apollon, Edda, Rangu, Legga!
1: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zan.
0: Massima!

0: animati 1983.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.
1: Super Gol. Super Gol.
2: Super
3: Gulp.
4: Crash. Ugh. Van.
5: Gulp.
4: Spam.
5: Bug.
6: Bang.
5: Gulp.
6: Sick.
7: Splash.
5: Gulp.
8: Fumetti in TV.
9: Fumetti in TV.
10: Squash.
11: Sob.
12: Puff.
13: Gulp.
14: Ne.

0: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
1: Ah sì? Ma è una storia vera?
0: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
1: Dai, su, raccontami questa storia.
0: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
1: E andavano d'accordo?
0: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
1: E il gatto?
0: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: Radio Animati. Cartoon Cinema.
1: Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider-Pork.
2: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo con noi, vestiti prevalentemente di bianco o colori pastello, a Miami.
3: Sono yacht. No, era tipo motoscafo.
4: Ma anche uno yacht.
2: Io di bianco no, non mi dona.
3: Madonna,
2: meglio un pastello azzurro.
3: Madonnava Don Johnson comunque.
2: Stupendo.
4: Don Johnson stupendo. E le sue camicie rosa talvolta.
2: Stupende, stupende. Io ho amato quest'uomo.
3: Sì, ma poi avevano uno stile pazzesco.
2: L'ennesimo discreto.
3: Ragazzi, stiamo facendo una serie. Ovviamente Tommaso lo fa solo per i discreti, non le...
2: Sì, no, gli altri no, mi dispiace.
3: No. Comunque avrete capito che siamo a Miami, a Miami Vice. Stiamo
2: yes.
3: saltando di corsa su un motoscafo in una serie che è stata trasmessa per la prima volta Rai 2 nell'86 fino al 92, ma in realtà Tommaso, vero, va ancora in onda.
2: Sì, tuttora.
3: Tuo
2: sì,
3: padre
2: sì,
3: lo
2: sì,
3: guarda
2: sì.
3: sempre.
2: Penso proprio a random sulle reti Mediaset, su tutte le reti Mediaset, tutte.
3: Tuo babbo le guarda tutte.
2: È sempre stato un amante di questa serie e tuttora quando può la guarda. Sì, sì.
3: Poi è bello che le chiamiamo serie TV, ma in realtà sono telefilm.
4: È famosi telefilm. Noi in queste pillole stiamo dando valore non alle serie come sono chiamate adesso, ma ai cari e vecchi telefilm.
3: Ah.
2: Che io preferivo.
4: Ah, signora mia.
3: Sì. Mi sento improvvisamente vecchia.
2: Qui si parla di due detective, ovvero James, che sarebbe Sonny,
4: esatto.
3: Don Johnson,
2: Crockett, e Ricardo, Rico, Tubbs, del Dipartimento di Polizia di Miami.
3: A me piaceva anche lui. Un altro stile, ma a parte Don Johnson, inarrivabile. Però anche
2: sì.
3: Rico aveva il suo stile.
2: Lavorando sotto copertura, i due affrontano il crimine organizzato, il traffico di droga e altri reati nella vibrante e pericolosa Miami degli anni Ottanta. La serie è nota per il suo stile visivo distintivo, l'uso innovativo della musica, giusto, e la rappresentazione realistica della vita criminale.
3: Sì,
2: tutto vero.
3: Si vedevano raramente cose così veri, criminali veri.
4: Sì.
3: No, nelle altre serie era tutto un pochino più all'acqua di rose, qui invece sì.
4: E qua, oltretutto, grande influenza anche su videogiochi, per esempio, mi viene in mente tutto il mondo di GTA,
3: sì,
4: che
3: assolutamente.
4: Ha risentito alla grande di tutto quanto Miami Vice, poi la moda degli anni Ottanta, no? Sono diventati popolari, come dicevamo prima, abiti pastello, giacche senza cravatta, mocassini senza calze,
3: collettoni. Bene.
2: I mocassini meravigliosi.
4: Esatto, esatto.
3: Tommy, cioè il prossimo carnevale ci vestiamo da Miami Vice.
2: A voglia.
4: Comunque non
3: fai Don Johnson.
2: Sì.
3: Lui fa Rico.
4: Io faccio Elvis, perché voi non vi ricordate chi era Elvis.
3: No.
4: Elvis era l'alligatore domestico di Sonny Crockett.
3: Lo posso fare io.
4: No, ormai l'ho detto io. Perché
2: bellissimo.
4: Anche qua un tocco eccentrico alla sua copertura. Allora, ci ascoltiamo la meravigliosa sigla di apertura di Miami Vice composta da Jan Hammer e facciamo un balzo insieme negli anni 80.

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice pure.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: ed Alessandro.
4: Allora, questo è difficile per me perché il libro da cui è tratto questo anime, allora, prima di tutto si chiama Paimon Pica Giamanta.
5: No, scusa, come si chiama?
4: Paimon

0: pica.
1: Giammaro. L'hai servita su un piatto d'argento.
0: Perché in finlandese, io purtroppo non ho studiato il finlandese. Comunque è un libro del 38 della scrittrice Auni Nouluvaara. Se ci sono degli amici finlandesi all'ascolto, mandino un messaggio vocale a Pellegrino con la pronuncia esatta, per favore. Ok? 49 episodi prodotto dalla Nippon Animation nel 1984, alla nostra età, ma tu pensa. Cati.
2: Davvero. La dolce,
0: perché non è come Annette, è cattiva, no, lei è dolce. Carina. La serie è stata trasmessa per la prima volta appunto nel gennaio 84 e in Italia è arrivato l'anno successivo nell'85. Io ho un'audiocassetta dove canto tipo a 2 anni la sigla di Cati, se un giorno me la ritrovo
2: la voglio sentire.
0: Me la faccio sentire. Ma di cosa narra questo anime?
2: Allora, narra la storia di una piccola bambina finlandese che a 6 anni, dopo la partenza della madre per la Germania,
0: vanno via tutte queste donne, ci facciamo delle domande, via. O muoiono o scappano, ci facciamo delle domande,
1: però probabilmente non stavano proprio benissimo, ecco.
2: Però non la lascia in un orfanotrofio, ma la lascia da vivere dai nonni in campagna insieme al bassotto Jonah, il bassottino. E qui Kathy farà da mandriana, insomma, accudirà le mucche, tutti gli animali della campagna, insieme all'amico Martin, che è più aristocratico, ecco, diciamo,
0: alto locale,
2: più soldi, ecco.
1: E quindi va tutto bene, no?
0: Ma?
1: Dopo 3 anni
2: va tutto bene, poi scoppia la prima guerra mondiale.
0: Che stava andando tutto troppo bene.
2: Sì, la prima
0: bene.
2: Guerra mondiale. E la bambina viene trasferita in un'altra famiglia dalla signora Lotte, questa signora di origine
0: svedese. Tutto in
2: svedese.
0: Campo con Lotte? No, non era
1: esatto,
0: lei.
1: Giocava a golf la signora.
0: La signora.
2: Dove qui continua a lavorare nella famiglia come mandriana, però cresce, gli viene, diciamo, affidato il bambino della signora, che lei non può comunque accudire, non può controllare.
0: Sì, ma qui non è ancora morto nessuno.
2: No, qui di tragedie effettivamente non ce ne sono.
1: Vabbè, c'è la prima guerra mondiale, cioè nello sfondo c'è una guerra mondiale, cioè non ti pare abbastanza?
0: Ma Kathy non muore nessuno.
1: Vabbè, ho capito.
2: No, ecco, qui non muore nessuno, neanche Jonah, che arriverà fino alla fine.
0: Ma ti rendi conto, tutti vivi fino alla fine della serie.
2: E addirittura
1: cioè non c'è un asinello che muore così,
2: no, addirittura andrà a studiare in Svezia
1: l'asinello?
2: La piccola Kathy andrà a studiare in Svezia per volontà della signora Lotte e qui poi diventerà, credo, una delle prime infermiere nella storia.
0: Ma tu pensa, pensavo tipo una brava l'Ikea.
2: Lei era un'infermiera, insomma, da mandriana infermiera.
0: Vabbè, un ottimo curriculum comunque.
2: Comunque sì, una ragazzina molto vivace, molto allegra. Sì,
0: come
2: diciamo
0: Pollyanna?
2: Diciamo che qui c'è tanti aspetti.
1: No, non lo dovete nominare.
2: No, qui c'è tanti aspetti positivi in questo cartone animato.
0: Ok, bello.
2: Rispetto alle tragedie a cui siamo abituati.
0: Comunque sai, lo ricordo pochissimo.
2: Molto bello.
0: Mi ricordo
2: molto.
0: Proprio poco, mi ricordo la sigla, ma l'anime è pochissimo. Forse
2: molto
0: perché
2: bello.
0: Non muore nessuno, non ti rimane impresso.
2: C'è un grande cast di doppiatori in questo. Martin è doppiato da Paolo Sorrisi, la voce di Goku.
0: Bello, quindi, bel ricordo. Prego.
1: La sigla, ovviamente scritta da lei,
3: Alessandra Valeri Manera.
1: Musica di Detto Mariano, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e indovinate da chi è cantata?
3: È cantata da me, Cristina D'Avena.
1: Quindi ascoltiamoci subito Le avventure della dolce Kathy.

Nutri For, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: radio animati.
1: Questo è il segno di Zorro. Zorro. Di giorno sono il timido Don Diego. Di notte, con la maschera sul viso, divento il giustiziere. Combatto i soprusi e le ingiustizie. Io sono Zorro.
0: Radio Animati, premiata sigla.

0: 1980.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volto a stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: lo so e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro? Quando non c'è chi li vede,
2: sapeste voi cosa succede?
0: Sono buoni e truffatori, e birbanti e rubacuori.
1: Davvero?
0: Sicuro? Andiamo a incominciare.
3: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

la tua estate. Vivila con Radio Animati, un mondo di sigle TV. Mar dei Caraibi, 17 secolo. Un'epoca di mercenari in cerca di nuove terre, quando l'onore e la giustizia avevano perso ogni significato, nasce una nuova alba. C'è qualcuno deciso a liberare i corsari dell'isola di Tortuga. È alla ricerca di 3 oggetti magici. È alla ricerca del suo destino. Una rosa nera. Un cuore coraggioso e ardente. Una spada assetata di giustizia. Eccola che arriva. È la figlia del corsaro nero. Il suo nome è Yolanda.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il 13 alla schedina cambiava la vita. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, al cinema Lino Banfi e Jerry Calà si incontrano nel film Al bar dello sport, oggi divenuto un classico della commedia italiana di quegli anni. Lino è un emigrato pugliese a Torino che vince una favolosa somma al totocalcio con l'aiuto di un garzone muto, Parola. Dopo mille peripezie per incassare la somma e sfuggire alla caccia degli amici, i due si rifugiano in Costa Azzurra, dove Parola perde tutto il denaro al casinò, ma con gli ultimi spiccioli vinceranno una somma che li ripagherà di tutte le peripezie. Il film rappresenta per Banfi una delle prime uscite dal genere della commedia sexy, mentre Calà è godibilissimo nella parte del muto astuto ma di buon cuore, nonostante non parli praticamente per tutto il film. La colonna sonora originale include una sola canzone, che oggi risulta un vero e proprio omaggio al suo interprete, Toto Cutugno con L'Italiano.

Torino su Radio Animati a Ciak si canta, dal film Al bar dello sport, una pellicola che strappa più di un sorriso perché allegra, leggera, scanzonata e divertentissima nel suo genere, che riporta agli anni della schedina, del totocalcio e del sogno del 13, e agli anni in cui il calcio si giocava solo la domenica pomeriggio e si ascoltava con la radiolina. Il film mostra che la fortuna può sorridere a tutti, anche a chi è notoriamente un perdente o uno sfigato. L'affetto verso il film è smisurato grazie ad una storia divertente e a interpreti in ottima forma, non solo Banfi e Calà, ma anche i tanti caratteristi di contorno. Nel film anche una giovanissima Mara Venier che interpreta la cassiera del bar, eterna fidanzata di Nino Banfi. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati, non ci lasciate.

non me la sarei dormita, ma c'è gente che mi aspetta, che non vede l'ora, batterei il ciak, pensa che dolore se ci metti le dita, ma devo concentrarmi e la scena è pazza.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta, ciao!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pomodoro? Un'invenzione ci

0: passata Cirio è come la fai tu in casa. Pomodori passati, sale e nient'altro. Passata Cirio dà ai tuoi sughi il sapore dei pomodori del sud.
1: È Cirio passata verace.
2: Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio Animati 1995.
1: Rex, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
2: Siamo pronti.
3: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
1: È clinicamente morto.
4: Bersaglio.
1: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
2: Ciao, Murphy. Come ti senti?

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: pochi, prontissimi. Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono...

0: sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto anche se inverno

Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sottilette file e fondi, bianche, morbide, cremose, per la tua buona cucina.
2: E senti, scrivimi giù la ricetta della frittata con zucchine e formaggio. Mescolo le zucchine trifolate con uovo sbattuto e prezzemolo, poi aggiungo le sottilette file e fondi, quelle col gusto delicato.
1: Gusto delicato che si fa crema nei tuoi piatti.
3: Fondono e filano.
1: Kraft, cose buone dal mondo.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

お聞きの皆さん、はじめまして、小林美香です。これからも日本のアニメ、音楽をどんどん楽しんでってください。

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati a una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle, in compagnia di

0: Tommaso.
1: Chiara, ciao a tutti.
2: E di Alessandro. Oggi vi portiamo per le strade di Hill Street.
1: Dov'è Hill Street?
0: Vicino a Beverly Hills.
2: Sì, allora, sinceramente non me lo ricordo dove sia. È sicuramente negli Stati Uniti.
1: Ah, ok, e già mi sembra una cosa importante.
0: Ma è il luogo di mare?
2: Non credo, perché stiamo parlando di una serie televisiva statunitense di genere poliziesco. Vi ricordate?
1: No.
2: Vagamente.
0: Ma no. Io pensavo fosse Giustiziere della Notte.
2: No, Tommaso. No.
0: È quello con guanti di pelle nera.
2: C'è la notte perché il titolo è Hill Street, giorno e notte.
1: Ma giorno e notte, giorno e notte.
2: Non quel giorno e notte.
1: No.
2: Di cosa stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di un genere poliziesco che segue le vicende quotidiane degli agenti e del personale di un distretto di polizia in questa grande città
1: come
0: americana.
1: Come distretto di polizia la serie TV italiana?
2: Se vuoi un antenato, ecco.
0: Però è una città americana senza nome.
1: Faceva un po' freschino, quindi magari era, non so,
2: Chicago,
1: sì.
0: La serie esplora sia le sfide professionali come la lotta contro il crimine e la corruzione, sia le dinamiche personali e relazionali dei protagonisti, offrendo un ritratto realistico e complesso della vita in una stazione di polizia urbana. Chissà quante ce ne passa di lì.
1: Davvero,
0: di situazioni.
1: Ma loro sempre col sorriso, magari.
2: No, allora, in realtà,
0: come le ferme immagini della sigla.
2: La gente Belker era...
1: Qui siamo nell'82, no? Quelle tipiche sigle anni 80 dove,
2: esatto,
1: c'è il fermo immagine.
2: La sigla è proprio quelle con il fermo immagine. Se andate a ritrovarla su YouTube. E c'era la gente Belker, metodi poco ortodossi, comportamento burbero.
1: Menava la gente.
2: Che a volte addirittura mordeva i sospetti durante gli arresti.
1: Ma come?
2: se li magnava. Però pensate che è stata talmente innovativa come serie che ha vinto ben 8 Emmy alla sua prima stagione, stabilendo un record per una serie al debutto. Esatto. È approccio realistico, narrazione corale, diciamo che è stata, se vogliamo, il nonno delle serie attuali come Chicago PD,
1: Chicago,
2: esatto,
1: perché sono tutti lì Chicago, i medici, i vigili del fuoco, tutti a Chicago.
2: La sigla è molto bella
1: perché l'ha fatta lui,
2: perché l'ha fatta uno dei miei compositori preferiti, che è Mike Post, quindi
1: Michelangelo
2: delle sigle televisive statunitensi. E quindi ci ascoltiamo Hill Street, giorno e notte.

0: radio animata. Andammo al cinema.
1: E io continuo a suonare per loro. La sera vengono qui nel locale, cantano, si ubriacano, litigano, insomma, si divertono. Sono in vacanza, loro. Per me invece è diverso. Per me è dura, molto dura. E sì, perché oltre che lavorare qui tutta la sera, molto spesso la notte mi devo portare anche del lavoro a casa. E vi assicuro che non è facile, eh? È durissima.

ragazzo Jim, vengo con te in mezzo al mare sull'isola. Certo io lo so che salperà con te

0: mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

quest'amore fino fino, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io m'arrizzo, ma perché m'ha subriacato, de una femmina sfiziosa.

0: Questa è la grande estate di Radio Animati. Un mondo di sigle TV.
1: Un mondo di sigle TV.
2: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Attenzione, tu

questo concerto di spine e di perle. Tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo e con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto, ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio. E fin qui sembra tutto facile, peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia. Era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Oggi interroghiamo su tutto. Musica, cinema, natura, vacanze, sport, moda. E questo mese su tutto?
2: Buon anno con gli Euro, Bill Collins, Guccini, Spagna, Salvi. E in regalo un doppio poster e altre due bustine di figurine.
1: Se vuoi tutto, prendi tutto.

0: che la mette di Tetsuya ascolta
1: Radio Animati.
2: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

Allo, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e di Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un anime che ufficialmente non rientra nella lista del World Masterpiece Theater, ma ne fa parte, diciamo, a tutti gli effetti, in quanto si tratta di storia occidentale, anime appunto che veniva trasmesso una volta alla settimana su Nippon Animation, che ancora non, appunto, non era nato ufficialmente il felone, ma diciamo che questo anime ne faceva parte. Di cosa stiamo parlando? Di lei.
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
4: La ragazzina delle Alpi.
5: La pastorella.
4: La pastorella, la ragazzina con la magliettina che andava sulla neve e non si prendeva il raffreddore, ovvero Heidi, che è appunto un anime basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 da Joanna Spyri in 52 episodi e prodotta nel 1974 dalla Zuiko Eizo, che appunto è quello da cui nasce la Nippon Animation. E questa serie è diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki, quindi non da, diciamo, dal nostro regista. Ecco.
5: No, io non so disegnare, quindi avrei fatto decisamente di peggio.
4: Comunque, vabbè, appunto la serie, avendo le caratteristiche fondamentali del filone, non ne fa parte, ma ne fa parte, sì, quindi è tutto molto chiaro.
5: Sì.
4: In Italia è arrivato il 7 febbraio del 78, capisci?
5: Non c'era nessuno di noi.
3: Davvero?
5: No. Cioè, di noi tre.
3: Di noi tre no.
4: Pellegrino c'era.
5: Pellegrino.
4: Ciao Pellegrino.
5: Ciao Pelle.
4: Cosa parla quest'anime che nessuno ha mai visto?
3: Ma allora, parla di una ragazzina dove i genitori muoiono, ovviamente, e la zia, non mi ricordo come si chiama la zia, comunque...
4: Amici di Radio Animale, scrivete a Lorenzo come si chiama la zia,
3: esatto.
4: Questo è facile, dai.
3: La zia, che non può tenerla, la lascia al vecchio dell'Alpe, a questo nonno...
4: Prenditela te.
3: Prenditela te. Il nonno, ovviamente, burbero, all'inizio non accettava questa ragazzina che gli ronzava intorno. Questo accollo.
4: Comunque, posso spezzare una lancia a favore di questi parenti a cui viene affidato un ragazzino, tipo la zia Polly, il vecchio dell'Alpe. Loro sono tranquilli in casa loro, ok? Arriva uno e gli fa: tieniti sto ragazzino. Cioè, se
5: fastidioso, nella maggior parte dei casi.
4: Quindi, se ci pensi, da una parte hanno anche un po' ragione,
3: Sì. Sì, dai, però il nonno da parte di...
4: della madre?
3: Del padre. E lei cresce felice su queste montagne insieme all'amico Peter, che si occupa delle capre del nonno,
4: e il
3: cane Nebbia. Io vorrei rinascere Nebbia.
4: Dormiva soltanto.
3: E lei ogni tanto va a far visita alla nonna cieca di Peter. Quando questa ragazzina poi si deve trasferire a Francoforte.
4: No, perché la zia è un po' un'infame.
3: Sì, la zia sì.
4: Quando vede il immane, dice: ah già, la ragazzina l'ho mollata sulle Alpi. Se la riprende
3: e se la porta a Francoforte.
4: Quindi il vero cattivo della serie è la zia.
3: Sì. Sì, infatti è cattiva. Dalla famiglia Cesare.
5: Non era cattiva la zia.
3: Faceva i suoi conti.
5: Sì, era un po' opportunista, ma non proprio cattiva.
4: Ma insomma, guarda che Heidi a Francoforte è triste.
3: Francoforte, sì.
4: È triste, sempre affacciata a quella finestra.
3: A cercare di vedere le montagne.
4: Gli uccellini.
3: Ruba panini bianchi.
4: I panini bianchi.
3: Viene gettata nella cantina insieme ai topi. E lei parla insieme ai topi.
5: Ovviamente.
4: Panini bianchi, dove sono i panini bianchi?
3: Signorina Rottenmeier.
4: E Clara.
3: Adelaide.
4: Ma Clara, che accollo è quella?
3: Clara, amore, lei deve stare chiusa in casa con quell'uccellino in gabbia che poi Heidi libererà. E poi è una tragedia, liberato questo canarino. E questo vola via una tragedia, Clara disperata. Poi a salvare, diciamo, la situazione, perché Heidi se ne può tornare sulle sue montagne. Clara è disperata per la perdita dell'uccellino. Viene la nonna. La nonna in qualche modo, insomma.
5: La nonna che...
7: Sì. Avete notato? Ha un'aura potentissima.
5: La nonna aveva un'aura potentissima.
4: E allora, torniamo tutti
3: sulle montagne. Sulle montagne dove lei riprende la sua vita insieme a Peter e il dottore... a Francoforte e consiglia alla ragazzina Clara di andare a prendere una boccata d'aria sulle Alpi
4: svizzere. Tipo, guarda, lì c'era un ragazzino che era caduto in un burrone una volta che è tornato a camminare.
3: Quindi lei va sulle Alpi dal nonno, ospite dal nonno, e qui il nonno fa miracoli. Fisioterapista. Ragazzi.
4: Pranoterapeuta. Non sono riusciti i luminari di Francoforte.
3: Esatto. In una stagione estiva riesce a fare riabilitazione a questa.
4: La rimette in piedi.
5: Se il nonno ci fosse oggi, all'epoca di TikTok, secondo me anche lui farebbe i video tipo quelli dei chiropratici che fanno scrocchiare le persone.
4: Sì, del nonno.
3: Tant'è che poi gettano questa carrozzina nel dirupo insieme a Dani. E il nonno riesce a far camminare questa ragazzina, si urla al miracolo
4: veramente,
3: capito? Un grande fisioterapista,
4: ma soprattutto l'altalena della sigla dove era attaccata?
5: non ce le facciamo queste domande, passiamo piuttosto alla sigla, cantata ovviamente da Elisabetta Viviani, è stata scritta da Franco Migliacci e pensate, al tempo della sua uscita fece il record di vendite arrivando a superare il 1 milione di copie
4: nel 78.
5: Oggi per superare il 1 milione di copie, ciao.
4: Nemmeno Elodie.
3: Nemmeno Elodie.
5: Quindi Elodie, cioè, rimani umile perché sei addirittura sotto Heidi. Che ci ascoltiamo subito con Elisabetta Viviani. Heidi.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Oh, riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: Hairband.
1: Cara signorina a tutte le lentiggini, ti ricordi di me? Sono il tuo Terence. Anch'io ascolto radio animati e lascia stare quel procione.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Outdoor Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La

Seconda scena invece ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di Twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

You Never Can Tell di Chuck Berry su Radio Animati, parlando di Pulp Fiction. Nella colonna sonora ci sono anche i brani di Cool and the Gang e Dusty Springfield. Il film si portò a casa un Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare assieme.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati. Andammo al cinema. Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

bel gattone, tu pucci come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cerbo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

sera U, la B poi la U, la doppia R ed infine la A, l'anima oscura di questa città, tutto uguale a 2000 anni fa. La S e la U, la B poi la U, la doppia R ed infine la A, l'anima oscura di questa città, di R, di O, di

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati. There comes a t-

0: Dice pure.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia, che masticava la gomma americana, Renzo, che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume, e anche Vanna Marchi, che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino, e anche Fra Cristoforo.
4: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
4: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
10: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
11: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
12: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
13: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
14: No, Lucia, aspettate!
13: No, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
14: No!
13: Non insistete, vi scongiuro!
14: No, fermatevi, Lucia!
13: Don Rodrigo!
14: Vi prego!
13: Devo ritornare!
15: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
14: Lucia!
16: Sei scioncio, sei! 16 anni c'avevo quando ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.